della chacra, della rame, della miseria. Pedro Arado, Pedro Pierre.

e cresce nel silenzio di addia. De gota in gota tu me acaricias, de gota en gota me das tu vida. Si yo pudiera beberte toda,